0: Fra, bene tu?
1: Finalmente, bro.
0: Fra, sei un grande, giusto? E anche tu, Fra.
1: Ci vediamo presto.
0: A presto, Fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
1: Pure io, bro.
0: L'hai spaccato, giuro. Ciao, io.
1: Gang!
0: Gang!
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle sur la 99.6.
3: Girls gone wild, white girls wasted flashing. Be pretty from the trap to Las Vegas. Girls gone wild, white girls wasted flashing. If you're pretty from the trap to